0: Adesso che manca 25 minuti pa' 10, buongiorno, buongiorno, buongiorno a quelli della città, quelli di casa, quelli della colonia, buongiorno a tutti quanti. Oggi è il giorno, è bene che è il giorno 7 di giugno, mamma mia, come che il tempo è il passa. Qua con la compagnia del nostro amico Daniel Alves, infine mi in punto col meglio della musica della nostra gente, la musica italiana, la musica regionale, la musica del dialetto veneto. Salutare qua i nostri patrocinatori. Quella di Daniel Vehicles, noi che vende auto di buona procedenza, che apparenta il tuo auto vecchio del negozio, avanti fare negozio, avanti comprare l'auto, passate a Daniel Vehicles. Telefoni là per il numero 9 80 25 24 57, discorre là con Daniel, l'acqua de mar, l'acqua sanza, che fa un buon negozio, eh. E parliamo anche col patrocinio del Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, tutta la linea pet, generatori di energia, lavatore di alta pressione, motoserre, rosadere, poi che sei di tutto. Tutta la linea idraulica, giardinaggio, floricoltura, che sei un settore là solo per donne, guarda, che si chiama Casa Linda, casa e decorazione. Mamma mia, ciò. E che sei anche tutta la linea di defensivos agricola, fertilizzante, semenze di miglio, soja, pastaggio. Attenzione agricoltori, non è per piantare la prossima safra, adesso è ora di piantare formento, passa l'ante a Machado Agropecuario, le quante rua Padre Anchieta, sento di incantato. Parliamo anche in nome di chi è qua? Giordani e compagnia, cioè. Sì, Giordani. Adesso cos'è la loggia nuova? I verdi a mattina alle 7:30, e sera solo che a sera alle 7, senza sarà il mese diretto, il mese di verde la loggia Giordani e compagnia. Par meglio attende a sua clientela. Adesso che c'è tutta la linea Stanley di ferramentas elettricas e a batteria in 10 pagamenti senza giuro. Approveite tutta la linea Stanley di ferramentas elettricas e ferramenta con batteria in 10 pagamenti senza giuro. Passa a Giordani e compagnia davanti a piazza Quante Sento di Incantato, dove tutta la linea di ferraggi, di ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, canni, lampade, foghe, toni, cioè Giordani e compagnia. E parliamo anche in nome del Banco Cresol, che è cooperativa di credito, tanto per la città come per la colonia. Banco Cresol, certo, perché? Credito impresariale, credito personale, per finanziare auti, credito rurale, pronafi, cadenetta di poupanza, consorzio, cobranza. Tenete in mente il nome Cresol, cooperativa di credito, Rua Giù di Castiglio, sento di incantato. Anche il nome di Maderera Madelazzi del bairro Fatima Musun, che si chiama Maderera, con soaio, foro, parete, vigamento al quarto della casa, di tutto. Accavamento applainato, lisciato, ecco la Maderera Madelazzi, 9 84 92 06 38, Maderera Madelazzi, bairro Fatima Musun. Anche magari un saluto grande per la dentista Marina Marchi, che lavora qua nella galleria Peretti, sento di incantato. Cirurgion dentista Marina Marchi, 9 98 13 43 98, è il telefono. Volevo dire anche che dopo che c'è festa qua intorno adesso in questo mese, qua il mese che viene, a domenica che viene, che c'è festa del padroero Sant'Antonio del Relvado, santo casamentero, se affaccia non ti giuta, prega per Sant'Antonio. Padroero Sant'Antonio, festa grande a Relvado domenica che viene. Anche che se domenica che viene, festa Sant'Antonio, Italia Garibaldi, incantato, su conforto da Pajair d'Alto, lui che vende fiche per disnar, a padaria Bebete, a Construvale, Daniel Vehicles, e anche a despacciante Buffon. E che se anche a Vespasiano Correia, che giorno va essere? Il giorno 20 e 21 di questo mese di giugno, festa del padroero San Giuseppe, cioè San Giovan, a Vespasiano Correia, e tutti quanti convidati al giorno 20, che è sabato, e il giorno 21, che è domenica. Festa ante la linea Violanda Roccasalle, il giorno 14 di giugno. Ah, là che è minestra di capelletti, i pien, carne lessa e sorasco. E anche al giorno 28 di questo mese, padroero d'incantato, commemora grande festanza, San Piero, festa del padroero San Piero, il giorno 28 di giugno. E il giorno 25 di giugno, baile annuale della terza età, noi che l'è, linea ausiliadore incantato del gruppo Vida Alegre. Così è la nostra programmazione qua del mese di giugno e anche di giugno. E per me sorpresa, contento stamattina, certo, perché? Che arriva qua di colpo così, proprio prima di dire quelli di casa, puoi telefonare per il programma, telefona al numero 37 51 15 80 o manda una messaggio di testo qua al numero 9 99 88 15 43. Qua con avanti stamattina Valmor Marasca, cioè, di colpo arriva qua.
1: Ma sì,
0: con la fumana si è messo
1: sempre con la fumana, una nebbia ciò stroppata su proprio. Buongiorno Bigolin,
0: buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i miliardi di ascoltatori che è ligati quanto alla radio incantato. Daniel, buongiorno, il nostro sonoplasta di tutte le domeniche che ti accompagna tanto ben qua, bravissimo,
0: e niente buona che l'uomo lì è
1: bravissimo, bravissimo, guardalo sol, tutto passerò in cuore con le maniche curte stamattina. Maniche curte, cioè.
0: Anzi, qua con la giacchetta e lui di maniche curte.
1: E lui di maniche curte. L'estate è messa grande qui di Algeria, o se no?
0: Ah, sì.
1: Ah, ah,
0: è che scalda, eh.
1: Ma Bigolin, vuoi domandarti permesso di essere qua? Nel tuo programma, Elena Honra, essere chi? Che è un programma tanto ascoltato in tutto il valle qua del Taquari, anche nella serra. Nella regione lì di Montebello, di Cornel Pilar, di Garibaldi, Santa Teresa, Mussum, ascolta tutti. Linea Allegri, Mussum, le famiglie Esilio, e tutti legati a tutto il programma.
0: Ah, quella Linea Allegri, su per i monti di Bracciareo anche lì, cioè.
1: Fa ecco.
0: Le bomba.
1: Fa ecco, te re bomba sulle montagne. Là. Ma come siamo a cantare?
0: Cominciamo la suonata.
1: Ecco.
0: Canto che?
1: Te ricordi, Adelina?

0: Oppa, le 9:54 minuti, un dei migliori cantanti del dialetto veneto.
1: Buongiorno Begolin, buongiorno Radio Incantado. Daniel Alves, tudo de bom para vocês, um bom domingo. Eu queria pedir uma música, o Beto Trevelin. Quero ser para minhas irmãs de Nova Bresse e meus filhos que moram aqui em Estrela. Um grande abraço para todos vocês, tudo de bom.
0: Tá bom, Laura, grazie lá para Iracema Facchini lá de Estrela, grazie para a companhia Strucon Forte. Anche già, se di ascoltare il programma, il nostro amico Miro Manica.
2: Miro! Buongiorno, Miro!
0: Caro da Dio, l'altro è Radio Incantata, Radio Incantata col programma La Voce Italia. Grazie, Manica, un strucco forte!
2: Natural de Nova Brescia!
0: E quelli da Brescia chi canta, caro?
2: Quelli da Brescia canta e fa churrasco.
0: E fa churrasco anche!
2: Bravi, fa canta churrasco che l'aspettacolo.
0: E sai che Miro è suonatore anche lui?
2: So, il canta bene, canta voce buona.
0: E canta buona e suona il violone anche.
2: E canta voce buona.
0: Sì, sì.
2: Se era mia deluce a Pariana, a Cesa, comincio a cantare in Cesa.
0: Al punto di cantare qua il programma italiano, non so chi cesano.
2: Anche al tempo che il vedo col Miro, eh.
0: Ma si casa il madre Laura, mio gordo, bianco e rosso. Al punto di cantare qua il programma italiano, non so chi cesano.
2: Anche al tempo che il vedo col Miro, eh.

0: Berà e Maurizio Berà.
1: Eita, gente buonissima.
0: Nostro cagliente lì.
1: Matteo, tutti i miei amici.
0: Oh, cramento.
1: Gallivo Locatelli di Rio Gustadio che ascolta il programma.
0: Sicuro.
1: E la sua famiglia, Libanor, Benini, la sua donna Giustina.
0: Ah, proprio, Libanor.
1: Libanor, il Drico ascolta, che parla insieme al Gerin, di man ora mi ascolto. Anche dopo il Pedro Zanchi. Sai che gli ho detto che una volta che era un Zanchi che era candidato a Verriador?
0: Ah sì, eh?
1: E che al tempo non era radio, non era giornale, non era come comunicarsi, lui non era mia tanto conosciuto. E allora gli ho detto che farsi conosciuto.
0: Sì.
1: Ha detto che era la festa del santo padroniero della comunità, detto al prete, se ti te ben cesa, in te la ora della predica, ti dico il mio nome, cada volta che ti dico Zanchi mi, ti do 5 conti. Il prete, certo, giusto, lo aspetta.
0: Quando che prete, la... no?
1: Immaginate. C'è il prete allora che pensa, mi tocca fare una preghiera sola al papà di Gesù Cristo. E lui comincia, cari fratelli e sorelle, Gesù Cristo le fiole del carpintero, conoscesto come San Giuseppe. San Giuseppe era un marangon. Lui feva tavole, lui feva finestre, lui feva carreghe. E lui che aveva il dropare per tagliare le tavole, l'aveva un segot. E lui, il suo segot, lo feva così, Zanchi, Zanchi, Zanchi, Zanchi, Zanchi.
0: E si che conti il colpo.
1: Si che conti il colpo. Dice il Zanchi, fermati perché termino i soldi. Cioè.
0: E finisce i soldi.
1: Sì.
0: Guarda, mandate su con forte anche là per mio amico Romeo Martinasso.
1: Romeo Martinasso, sì, ciao.
0: Gente buona.
1: Buonissima.
0: Avelino Radaeli, qua del Bairro Lambarì, che ascolta il programma. Vino Ungaretto de Relvado. La parla Carla de Almeida Piazzetta, suo uomo Arlindo e suo figlio Luan Piazzetta de Musum. Geninho Fontana, sua donna Onira de Relvado, di chi ascolta il programma. Anche qua, chi che l'è qua? Sinval Cesar Crunchi. Buon programma, Bigolin. Come amico Valmor Marasca.
1: Un abbraccio.
0: Sono di ascoltarti qua de Garibaldi.
1: Che meraviglia, Crunchi.
0: Sinval Cesar Crunchi.
1: Crunchi, sì, mio amico, desde quando sono arrivato a Garibaldi.
0: Ah, lui mi manda
1: tutte. Mais o meno la metà anche lui.
0: Tutte domeniche le manda qua.
1: Ma che meraviglia, ci sono tanti de Garibaldi che ti ascoltano.
0: Ah, sì,
1: Sì.
0: Vediamo cosa che si è ancora qua. Buongiorno, Bigolin. Una bella sonata italiana con Valmor Marasca, ricordarsi i nostri italiani con Valmor Marasca in cui ho vivo, Renato Venturini, è l'uomo delle gaite, qua in Catania, del Vende Gaite.
1: Oh, Venturini.
0: Renato Venturini.
1: E il suono anche.
0: Non so se il suono, fa bordello al manco.
1: Ah, boh, da certo. Ma una donna di nuovo a Bressola che domanda al vecchio Trivelin, vera?
0: Sì.
1: Potete attenderla.
0: Aspetta che vedo qua prima.
1: Sì, sì.
0: Bigolin suona fuori una sonata in mezzo la mezzanotte in punto. Qual è il Gerson Casagrande, linea Cordigliera, Antagorda? Offresso la Giuseppino De Mussi, un strucon forte. Un altro qua, Bigolin, buongiorno, lei Gilberto Boiani, di ascoltare il programma, grazie per la compagnia. E anche a caga domandare, prima è stato qua Romildo Pilati, linea Caravaggio, Coronel Pilati, di Toira
1: Suvara. Sì, ciao.
0: Allora vai, Valmor.

0: Adesso sono le 17 minuti in nome di Giordani e compagnia Loggia, che siete tutti 600 anni di credibilità e buon attendimento. Adesso con una promozione, certo cosa? Di tutta la linea Stanley di ferramenta elettrica e a batteria. In 10 pagamenti senza giuro. Approveite, gente. Ti catti anche tutta la linea di ferraggi, ferramenta, materiale elettrico, idraulico, tinta, cani, lampi, fognatoni, materiale di pesca prodotti per la piscina. E che c'è anche tinta corale, tutta la linea MOR con 10% di sconto. Passa là, Giordani e compagnia, adesso i verdi alle 7 a mattina e sera solche alle 7 a sera. Opa là, qua davanti a piazza del centro di Incantato. Parliamo anche in nome del mercato da Prassa, dove che te cai tutta la linea dei prodotti del supermercato con una differenza grande, perché i prezzi è meglio. Te cati anche se te costa, tu comprate su catè i succhi del col, ma un gioca vecchia pelata senza scorsa. Passa là del mercato da Prassa, che il pan appena fatto, che la birra ingessata. Mercato da Prassa, quanta schiena da piazza in tel centro di Incantato. Vara Marasca, qua Incantato che è una loggia grandona che si chiama Machado Agropecuari Machado Centro Commerciale.
1: Ma vara ti.
0: Ma te cazzi di tutto.
1: Manara centro commerciale.
0: Sì, proprio, manara proprio. È
1: manara,
0: eh. Ma manara. È manara. C'è tutta la linea di nutrizione animale, medicamento, veterinario, tutta la linea pet, geratori di energia, lavatore di alta pressione, motosera, rossadere, c'è tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, defensivos agricoli, fertilizzanti, sementi selezionate di miglio, soia, fasoio, pastaggio, cosa che ti occorre, passate a Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Anche il nome del ristorante Pizzeria Piatello. Se ti vuoi mangiare bene, pagare un prezzo giusto, passati ristorante Pizzeria Piatello, quanta rua Padre Anchieta, centro di Incantato, sempre mesdì in forma di buffet, che è il gustoso mangiare tipico italiano. E parliamo anche in nome di Daniel Veicolos. Parlare di Daniel Veicolos è dirti così, Tavara. La ora di giocare l'auto è arrivata? Sì, allora passa a Daniel Veicolos. La valutazione giusta del tuo auto vecchio, ci apparenta il tuo auto vecchio del negozio, chi ti vende un'auto di buona procedenza, di procedenza sicura. Allora vai a giocare la tua auto, passa da Daniel Veicolos. Telefono che al numero 9 80 25 24 57. E fino a tosse qua, Valmore, eh? Discorre l'acqua De Mar, qua Sandra, con Daniel, fai un buon negozio. Qua di una banda lombarda elettronica del centro di Incantato. Ah, Marasca, parla anche a te un pochettino.
1: Parlare anche a me, tu sai, adesso è un'epoca buona per contare balotte.
0: No.
1: Il tempo qua sì.
0: Ah, sì,
1: Te conosci i platini, ti.
0: Sì.
1: Sai che è il mio posto per contare balotte?
0: Torno il platano?
1: Se si butti su, adesso i platini perde le foglie. E loro si butti su, guarda così, te le pure balotte su per il platano.
0: Tutte balotte anche su.
1: Ecco, loro ti finisci, puoi contarle. È come guardare le
0: stelle. Ah, proprio, contarle.
1: Come guardare le stelle.
0: Contarle tutte quante. Guarda la squadra, amore. La Palgeri Costi, che è la Alide. Ascolta il programma. Anche la Palnestor Benini, qui là della lanceria della stazione Rodoviario Incantato, grazie per accompagnare il tuo conforto. Anche la Neide, Cleide Tasca, una musica con Valmo Marasca, sta buono ora. Che sei ancora qui e qua anche. Inés Malvesi, di San Giuseppe Scalabrini. Vedete che il programma è ottimo. Sta buono ora, se ti dico.
1: Che meraviglia, come sempre.
0: Che è il mio audio, anche. Sì, che è il mio audio, Daniel, del nostro amico Renato Bonato. Questo qua è gente buona là di Canoa, la casa di carne sull'alimento di Canoas, eh?
1: Oia lì,
0: gente che buona, gente buona che fa paura, vai!
2: Buongiorno Brigolin, qua è Renato, là di Canoa, sono qua in Brancareo, in cui siamo nati a una bella festa di Padre Luiz Segale, das Mães, ontem de noite aqui na nossa comunidade. Agradecer a todos que tiveram na comunidade, foi uma festa muito bonita, tivemos um sábado muito bonito, uma noite muito bonita, agradecer a todos. E um dia eu anche ascoltar este grande Valmor Marasca, lindo que faz aquele belo programa em cima a ti. Um bom giorno a tutti, na melima di Menega, salute!
0: Grazie Renato!
1: Grazie Renato per l'elogio, che meraviglia, ciò! Spettacolo!
0: Renato Bonato, lui è l'ambasciatore qua della linea Bracciarello.
1: L'ambasciatore dell'ambasciarello.
0: Sì, sì!
1: Da certo!
0: È andato via, lei a Canora, del gana a casa grandona, di distribuzione di carne, ciò!
1: Carne, te vedi?
0: Le furbo come il gatto di piombo!
1: Addio, vende carne di animali morti!
0: Sì! Guarda qua, Valmore! specialmente là per nostro amico Reinaldo Bonato, là di Musunga, sua parona, la Nair, io che ascolta il programma adesso, insieme con la Claudia, là il Carlo, la famiglia Bonato, là della commerciale Bonato di Musunga. Vieni chi ascolta il programma, eh?
1: Ascolta il nostro programma, il tuo programma, te sei qui?
0: Il nostro.
1: Che siamo insieme.
0: Eccola. E io gli ho domandato la musica come che è il Sirio. Il Sirio la vuoi ascoltare a Nair?
1: Bravi, bravi, sì.
0: Gli offriamo anche l'Aquila della Padaria dal Pisol, 55 anni di tradizione, eh? Padaria dal Pisol qua di Incantato.
1: E anche che è un prete che ti ha domandato il Sirio, mi pare.
0: Il prete è stato quella di, come che è, Ezechiel Perin, là di Cruzeiro do Sul.
1: E sto, Cruzeiro
0: do Sul. Perché che predicava a messa stamattina, adesso io che...
1: Ascolta il programma. Tuo programma.
0: Allora specialmente là per la Nair Bonato, buongiorno Nair, anche là per Reinaldo, un struccon forte, buona domenica.
1: Il 4 di agosto, le 5 di sera, fu quando da Genova il Sirio partiva.

0: cioè alle 10 e 17 minuti, specialmente là per il nostro amico Agostinho Bovier, là dell'officina Arte Don Martello. Buongiorno. Aristide Zamboni, anche là Sofiola, dentista Rielli Zamboni, Bairro Vila, mostra il suo conforto. Anche là per la Paolina Capitanio, a Sofiola, la Susi. Io ascoltavo il programma, Natalina Barra del Giacarè. Neuri Turati, la sua donna Clarisse Orbach Turati e il fiol Dagoberto, buongiorno, anche buongiorno là per il nostro amico Rubens Pedretti, Asilda, là de Mussum, Cirillo Soave, Darcia Zenil de Brandon, là da linea Chiquinha, là per il Dorentino, la Elena Mirandoli, là da linea Alegre, Mussum, grazie per la compagnia, anche là per Maurizio Agostini, là de Campinos, Dolfo e Apina, Flecchi, buongiorno, buongiorno là per Olavo Agostini. Gente che ascolta il programma, grazie per la compagnia. Fiamo il seguente, Valmon.
1: Sì.
0: Per polsare un pochettino anche a te. Volevo fare una sonata con il nostro amico Daniel Alves.
1: Giusto, e anche che mandei un abbraccio al pupà del prefetto di Coronel Pilar, Antonio Agatti.
0: Antonio Agatti.
1: Che tira la gaita anche lui.
0: Ah, sì, eh?
1: Bravissimo.
0: Anche Ivan che tu suona.
1: Anche lui, il galapopa. Perché che ne do, ma la popetta povecchia, la che deve avere 6 anni, che sette calcolo. La canta anche io, la vedo.
0: Non credo.
1: Ma sì, spettacolo.
0: Una famiglia di artista, allora.
1: Ma claro che sì. Un abbraccio a tutti, ciao gente buonissima. Un abbraccio ben grandone anche per Osmar Formentini e tutta la famiglia. Anche la Riccaio e la sua famiglia che ascolta il tuo programma.
0: Ecco.
1: Mi dice al Giri che ascolta sempre.
0: Ah sì, eh? La Riccaio, gente buona.
1: Anche il Salvi, che ascolta il programma, che lui Salvi là di linea San Paolo.
0: E ancora io che l'uomo lì, eh?
1: Oh, salva tutti qui là. Salvi!
0: Guarda qua, anche qua, guarda, a Lourdes Fontana, io che ascolta il programma te la, con la Alexa, in Cascina do Sul, da casa di mia sorella Mairi Padoan. Quella in Cascias,
1: una buona domenica
0: anche
1: per
0: la è qua di Maracanà, linea Maracanà, adesso è di stare a Garibaldi.
1: La sei Garibaldi, ma lì mi pare che l'hai detto che lei è Cascia.
0: Lei è a casa sua sorella Cascia.
1: Sua sorella è andata a trovarla.
0: La Mairi.
1: Guarda lì, che lei è Sir Schulz, natural di Parubè. Sta Garibaldi anche al te ascolta sempre. Trovador,
0: lui. Coraio che l'ho molito.
1: Il trovador, né, di musiche.
0: Ah, sì, eh?
1: Trova, di Gaúcho.
0: Ah, sì.
1: Che tocca vedere da Serboni per guadagnare di quella.
0: Alle 10 e 18 minuti, vai.

0: Buongiorno Brigulin, e allora com'è che la butta lì? Ha incantato Drio che piove, chi a Rocca sale il Drio che piove anche. E lì il mio parente, il Marasca, dice che manda un struccon, un abbraccione, un struccon forte, che dura ancora tanti anni di vita, che mi manda una musica chi a Rocca sale, che se un Drio ascoltarlo.
1: Chi crede che Cristiano Donnelly? A gringa Marivette! A gringa Marivette, è tuo parente!
2: Giusto allora, grazie! Una buona domenica anche a partì! Perché il giorno 4 di giulio vengo a suonare un par di sonate all'interno del mio parco del Salon Parrocchial, che fa una cena lì in Rocca Sales, e vengo a fare un par di sonate che guardo l'interno del cellulare dopo ve lo dico.
1: Il mese che viene?
2: Il mese che viene?
1: Si filò! Ecco, il filò di Rocca Sales, il giorno 4, se mi vale il giorno 4.
2: Il giorno 4, ecco, mille ore per fare un par di sonate là.
1: Ah sì, eh?
2: Certo!
1: Guarda che bellezza!
2: Mia la gaita il signore!
1: Sì.
3: Ciao Simone Recife dei Cini, queria mandare una musica per tutto il personale che sta lavorando là, Torino Fest, mandare una musica italiana, la bella Polenta, e per mia amica là di Mussum, Maria De Conto là.
0: Giusto, la Marivette Marasca, allora se vediamo chi a Rocca Sales parente.
1: Ah, tavolo.
2: D'accordo.
1: Guarda qua, Marasca. Buongiorno, Bigolin. Come vai? Mandi una sonata per la direttoria della comunità linea Santa Rasina. El Noro, a Claudette, a Rogerio. Anniversario questa settimana qua. Mamma mia, festa grande allora. È un struccone forte. Festa grande, Buffon. Un saluto grande. Anche che se che ancora qua. Mi compare là di Bella Torres, Redovino Sovensi. Che manda a suonare per sonetto, sono nipote il Teo, un strucco grande, Redo. Grazie per accompagnare, un saluto, una buona domenica. Vanei Marcon, mamma mia, manda una suonata per mio fratello Valdesir Marcon e la Inés Schenato Marcon. Ah, ti ho visto, strucco forte là per Valdesir Marcon, là per mio parente Inés Schenato. Ieri che è stata, è stata qua a casa. Con forte la pa Valdesir, la pa Inese e la pa Vanei Marcon e pa Dionetia, grazie pa compagnia. Buongiorno Bigolin, omenagei alla mamma che il giorno 2 di giugno ha fatto 91 anni con una bella musica, Fioi, Nora, Zendri, nipoti, bisnet, tutti i canti che mandano strucon forte. Chi che sarà questa? Oh, Sant'Antoni. È Serilo Suave, a Serilo, oh Serilo, buongiorno, un strucco forte partire tutta quanta la tua gente. E allora mamma che ha fatto quanti anni? 91, metà vita è andata, bel che? Mandi che strucco forte, parabéns allora.
2: Giusto allora, te sai chi che ieri ha fatto un altro anno di vita?
1: Chi è?
2: Bigolin, il nostro avvocato del gruppo da Sesta Fera Alegre.
1: Chi che è che l'amo lì?
2: Edemar Matuela.
1: Niente buona?
2: Edemar Matuela. Ma la manco pa' nessun, Matuela. Lui è naturale lì di Santa Anna di Coronel Pilar.
1: Ah, sì.
2: È avvocato là in Garibaldi da tanti anni e lui fa parte del gruppo Sesta Fera Alegre.
1: Ah, sì,
2: E ieri che ha fatto un altro anno di vita.
1: Parla bene allora,
2: Altri invece un pacco anni che ha fondato il gruppo da Sesta Alegre che mettesse l'avvocato, perché tutte le volte che altri ne incantare sempre vuole mettermi in prigione. Come che tira fuori?
1: E l'ha fatto il suo amico il prefetto di Coronel Pilar.
2: Ah, sì, Ivan. E lui che ascolta anche lui.
1: Sì.
2: Sta mandando audio, li ho visti.
1: Aspetta, che vediamo che manda. Vediamo qua il messo qua. Ah, sì, è un uomo di coraggio. Lui che ascolta il programma. Ah, sta buono, Ivan Agatti. Grazie per la compagnia, Ivan. Siamo qua insieme con il tuo conterraneo qua, Valmor Marasca. Che suona con un par di musiche italiane quanto il programma. Grazie, prefetto, un strucco forte. Una buona settimana.
2: Questa musica che vuoi cantare adesso, la si chiama
1: la
2: Gatonomi, la tanto per si chiamata Cari Monti o Cimitero di Rose. Questo qua conta la passaggio di che una mamma l'aveva in colonia e lui era piccinino, il tosatel. Il popolo era piccolo e allora la mamma l'ha fatta in lettin di foglie e la che cantarolea che ci ha preso nel son, la che diceva ricordati quando che sono insieme al tuo papà portami in fior e lui le cresceste e questa passaggio mi ricordo che quando era piccolino la mamma l'ha messo al puveccio di tre fratelli e la mamma l'ha portata in colonia amico a 5 anni quando è venuto il secondo Loro, avanti, quando avevo 2 o 3 anni, la mamma la fece un pianettino, la spaccava un par di capoeirette.
1: Fate un letto?
2: Un letin, quelle spassatore che si trappano a
1: tarpare. Sì, sì, scoe.
2: Le scoe. La fece un letin con quella altra sulla quartella, mi ricordo la quartella in cima, e mi dormiva lì. E la mamma tanto la laurea, e questa canzone la parla proprio così, mi la passaggi che ho proprio che ho dormito sul letin.
1: E poi mente capì che mi portate a... attorno una socca alla pianta,
2: ecco,
1: con scoe capoeiri fa un letin là e, col sestone pica via un sestel pica via teramo della pianta con pan e formaggio e salame e un bicchiere un litro di vino perché chi laurea
2: sì.
1: Parla con colazione là per le 9:30 e fai la colazione
2: claro in colonia . E anche allora quando che era il sole forte la pianta sotto 3 ramette della
1: parte
2: per
1: non
2: battere il sole la l'ombretta loro si dormivano insieme alle tinte poi
1: e tu visto che roba guarda qua la pa Ivan non Ivar Pesi con la bella musica italiana che offre a tutti quanti ascoltatori
2: vai là allora.

0: Bella lettera, eh?
1: Bella lettera, profonda.
0: Sì, sì, profonda, profonda.
1: Sto parlando della Sesta Allegri, che è malaccata da furro nelle stalle di Marmato, è la propria Lulla.
0: Ah, le furbole che l'ho
1: Ah, lui sì.
0: Avvocato?
1: Il peschizzatore delle cose italiane.
0: Vicente Bassolade, dove che lei vede? Linea bonita, alta, dottor Riccardo. La famiglia Galli del mercato Galli, là di Vespasiano Corea. Lirio Basso da Villa Mostra di ascoltare il programma. Roseli Radaeli Vittorino, grazie per compagnia. E anche la Panedio Ferrari, là di Linea Quarta Antagorda. Certo, perché? Il mio fresco è una sonata, sto con forti, parabens. La Alessandro Brati, perché Alessandro Brati e sua donna Fatima Ferrari Brati. Che ha fatto 40 anni di marito, dai, ieri.
1: Poi lì.
0: Poi ha fatto una festanza grande.
1: Sì, ha fatto una festona.
0: Sì. Allora, Nelio Ferrari, che mandi parabén là per Alessandro e là per Fatima, grazie per compagnia, che ha nanti 40 anni manco di marito, dai. La gente buona, Alessandro Bratile, il paron qua della industria Testilipè, industria grande.
1: Ma grandona.
0: Grandona.
1: De fatto, sì.
0: Sì,
1: cioè.
0: Proprio. Allora, il nostro conforto là per Alessandro Bratile, anche là per Fatima, parabén. Anche un saluto alla panelita, il Nori Stefani, linea Capoerigna, Relvado. Il nostro amico Renato Venturini, l'uomo dei gaiti, la dita che qua, Bigolin. Il Marasa, che mora fuori la sonata, ricordarsi i nostri italiani, eh. E se lei è uomo delle gaiti, buoni todeschini, italiani, buoni, non so cosa qua. 50 anni di gaitero, eh.
1: Opa.
0: Il gruppo italiano de Musum, il gruppo San Piero de Musum.
1: De San Piero, ma va,
0: suona,
1: sì,
0: suona,
1: sì.
0: Suona Lalo. Ma va, suona, suona anche bene lui per quel.
1: Sì, sì, compagno, il gruppo San Piero.
0: Sì, il gruppo San Piero.
1: Ma ti sei alle benedì per il San Piero.
0: Mamma mia, benedetto. Ma dai, anche un saluto grande, certo, a chi è là per Ademir Chini de San Valentino do Sul, Wilson Pesi, anche la sua parona. E anche per chi è qua, per Miro Manica, io che ascolta il programma, Miro, a Raquel. Grazie per compagnia. Giorgio Faion di Due Lasiade, grazie per compagnia, buongiorno. Beh, che ciucco sta ora qua, ma vai, perché?
1: Oh, arriva zo.
0: Arriva zo, vai.
1: Santi, santi giuta. Sotto piova.
0: Sotto piova meglio ancora, vai.
1: Oddio, tutto bagnato. Siamo partiti.
0: Vai.

0: Opa, bem que tem feia, bela letra que essa canção. Conheceu a minha?
1: Ah, não? Não. O grupo Vanti in Trio de Barbosa la canta tanto questa.
0: Ah, sim, é?
1: Sim, la canta tanto e anche il gruppo lì di Villa Maria, anche la canta.
0: Guarda qua, Anna Lisse Gali, il Vitor Gali, Valdestir Gali, Everton Gali, del Mercato Gali, de Vespasiano Corea, di chi ascolta il programma,
1: Parabéns!
0: Lá para Gemma Gracioli, lá para Odair Bernardi e lá Lucimara Baronio Bernardi, linha Luciano Conedera, graças para companhia do Conforte. A família Berté del 5 da Boa Vista, a Carlos Barbosa, bom giorno, graças para companhia. Luiz Zeni de Roca Sale, que manda su Conforte para o Bigolinho e para Marasca. A Zeni que sono a gaita.
1: Sim, Zeni que sono a gaita, graças, Zeni.
0: E suona bene che l'uomo lì,
1: Suona bene, suona bene. Sì. E guarda, prima ti ha che il giorno 4, allora sì, il giorno 4 che è il pilota lì a
0: Roccasalles.
1: Roccasalles. E alla sera allora mi vuoi fare un po' più di musica italiana.
0: Ah, sì,
1: E la gaita del signore, andiamo il giorno 4 di giugno adesso.
0: E sai che lui è in gala dupla adesso, lui è Adroaldo Calvi.
1: Ma va là.
0: E va in volte feste, cantare, fa su un...
1: E fa un bacan.
0: Sì, bacan.
1: Ma ben chi fa?
0: Bordel da can.
1: Che meraviglia, ciao.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: bom.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Bom, che bom.
0: Che bom.
1: Che mantiene tanto che le tradizioni sono parte qua.
0: Ah, sì,
1: chi
0: sì,
1: ha
0: sì,
1: incantato.
0: Sì, sì, sì,
1: ma chiama attenzione i posti di luce, i palanchi della luce. Tutti pintati con i colori della bandiera italiana.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene, perché avevo l'idea lì, olha.
0: Stato ancora
1: spettacolo.
0: Prefetto Adroaldo Consatti che...
1: Allora, sta ancora lui. Ma ancora che ho visto la via là, da che si arriva là dal posto da polizia rotoviaria, lì ormai...
0: Verde e rosso...
1: Verde, bene, sotto, verde, bianco e rosso.
0: Proprio.
1: Ecco.
0: Guarda qua, là per la Neiva Castoldi, buongiorno, Vino Garato del Relvado, Flavio Villa di linea Capoeirinha, chi è ancora qua? Idinei Zanon, là da Bar de Jacaré, e anche là Paristeo Roque de Conto, Gilmar Possebon, là della... Pescaria PL e anche là per il nostro amico Leandro Radaeli, più conosciuto come Cara Piscio, ti ho ascoltato.
1: Cara Piscio, che si attacca su della lana del piegore.
0: E allora, vabbè, canta un'altra?
1: Ti domanda tanto la domenica chi ho spaccato tutti i ossi.
0: Vai.
1: Mi sa che in prima pioveva lì di fuori, pioveva là fuori e caipira rento in casa.
0: I pinga qua rento.
1: Guarda,
0: specialmente là per certo parchie. La parla Sandra Bigliardi, la parla Dorigon, la parla Nestor Benin da Lanceria da Rodoviaria e anche la parla chi è? La parla Andrea Ongarato da Farmacia San Juan, la parla Giorgio Faione di Due Lasiadi e la parla Angelo e Anna Forti di Putinga.

da pome su di ciabola sappa e sui scarponi. Ma o su bari monti rabalto su sassi me vendo i bresponi. Se le moica con terra me pare me dice te sei un teston. La ora fa presto te tiri la sapo te tiro un sasso.

son canso, son stufo, son straco, son agro e non posso più. La mamma brontola e fradei che gafami comincia a osar. Me ven sulla fevera, me dà mal de panza e me tocca scappar. La mamma brontola e fradei che gafami comincia a osar. Me ven sulla fevera.

0: Attuali le mani, dai, il Cimbale che ha fatto gli anni anche il giorno lì, mamma mia, voglio menaggiarlo con la musica La preghiera di Affaveia, ma buon ora, un altro qua, buongiorno Bigolin, mandi la suonare pal Francesco Zuffo de Putinga, che ha fatto gli anni ieri, il Fausto Rasco, pura picagna, ah mamma mia,
1: che meraviglia,
0: ti ho visto, forte l'ora, che sei che ancora qua. Buongiorno Bigolin, qual è Mario Radaeli? Sono qua a Garibaldi ad ascoltarvi.
1: Mario, il Mario, le naturali di Nuova Brescia, siamo le componenti del gruppo, del gruppo Vanti in Drio.
0: Sì.
1: Te sapevi canta insieme al gruppo Vanti in Drio?
0: Vanti in Drio, sì.
1: Gruppo che va sempre più avanti piuttosto che in Drio. Ma Mario se la spacca.
0: Mario se la spacca, Luca. Un saluto grande.
1: Il giorno della itinia italiana lui sempre riune tutta la turma lì a Nuova Brescia, di là del club Tiradentes, via in fondo la gara, la sua casa che l'era del suo porco papà.
0: Fa festa là,
1: fa festa, riune insieme il Colombin, la turma, tutti là, i suoi parenti in spettacolo,
0: e lui solo là del gruppo qua, Vanti in Drio,
1: Vanti in Drio, giustamente provvitar, mandare un abbraccio loro tutti della Brescia, al dottor Riccardo, Antagorda, Putinga, tutta quella regione lì che sempre ti ascolta il programma, Relvado, Arboresigna, tutta la
0: regione qua, tutti qua ti ascolta. E il neodì capitano di nostra donna Marlene del Bairro Planalto che ascolta il programma e vuoi ascoltare la musica con Barbò Marasca, Riccardo Dio, vedete.
1: Ma domanda prima lì do tre, perché domanda a ricordarsi dei nostri italiani e cantiamo quella allora.
0: Sì. Bon, sono la fichi voi.
1: Sì. Sono ancora 4 ore dopo se fermiamo.
0: Sì, dopo. Dopo le 4:30 se fermiamo.

0: pronto allora.
1: Evviva i nostri santi immigranti.
0: Eccola. E viva anche la famiglia Servis de Progresso. Di ascoltare il programma. Lirio Riboldi, buongiorno. Ad Argela Dadao, là del Mercato Dalia, grazie per compagnia. Jandir Passaia. A Valmir Brun, là di Putinga, buongiorno, grazie per compagnia. Facciamo il seguente, Daniel, vola fuori una musica di là. Ah, sì, vai.
2: Buon dia, Picolin. Chi l'ha il Valdir Giongo di Coronel Pilà? Dica il Valmor Marasca che sta lì sì, al monte, se noi stiamo a topare, se guarda via Drisce, se vede. Manden un abbraccio a lui. Il divan mi fa 57 anni, dice che mi mandi la musica qua col nonno. Un abbraccio, ciao.
3: Salute e parabéns per l'anniversario.
4: Buongiorno, Vigulin. Sta molto bonito questo programma. Qui è l'auxiliadora. È Antonio Padilha. Quero pedir una musica dessa italiana che sta bonito. Meus parabéns e un buon final di settimana. Ciao.
0: Grazie, grazie, grazie a tutti loro, eh? Grazie anche alla Patelvi e la Nilce Lisotti, là da linea Santa Rasina, Dio che ascolta il programma, un strucco forte, grazie per accompagnare il nostro programma. Fiamo il seguente, Valmor.
1: Che sono un'altra, dopo allora ti continui il programma.
0: Sì, sì.
1: E allora se puedo, che fa un'altra, se ti permetti.
0: No, sì, vai, vai, firme.
1: E ringraziare la coliesta vostra, Bigolin, e anche del Daniel. Nostro sono Blasta, là, che lavora, che è una meraviglia, sì, bravissimo. Sì. E altri cari ascoltatori bravissimi di ascoltare questo programma meraviglioso, bellissimo. Bigolin, parabéns per la bella forma che ti conduci questo programma.
0: La Panilo Preto, anche lei presidente della Società Italiana di Incantato, che ascolta il programma, lo mandate un struccone, una sonata.
1: Grazie, allora mi fa ancora una. E dopo vai. Poco comandare una testa del porco, via.
0: Vai a testa del porco, il grande gordo.
1: La porto là al mio fratello, andiamo là insieme con i miei zii, Silberto, la Udinese, la Vanessa, sì. E da chi mi aspetta.
0: Allora vai.
1: Arrivo con la testa pronta.
0: Vai allora.
1: Guarda la luna.

0: che manca un par di tocchi allora,
1: Ecco.
0: Guarda qua, Danilo e Rosa Formentini.
1: Oh, Danilo!
0: San Paolo.
1: De San Paolo,
0: ecco.
1: Sì. Io ti che ascolto, che ho parlato con Danilo ieri.
0: Bildo Benini, Ede Marcanzi, Zecca Formentini. Chi è ancora qua? Olavo Formentini, gente che ascolta il programma là di Cornel Pilare.
1: Maraviglia lì degli anni 90. Lì
0: 90, la 90,
1: San Giuseppe,
0: 90.
1: San Giuseppe,
0: Alcindo Benini, Alcindo, guarda. Alcindo
1: Benini. Benini, Alcindo, ma guarda, tutti gente buonissima.
0: È buona che gente lì.
1: Oh!
0: Valmor, vieni qua quando che te vuoi.
1: Giusto, grazie, te batto
0: un po'. E qua da rente, vale, poi vai a cavalla, pia come che te vuoi.
1: Quello è più facile. Ma grazie, Bigolin, per la colliesta. Daniel, buon domingo per te e i tuoi familiari también. Forte abbraccio e a voi, sovinti, su altri ascoltatori. Stai qua col Bigolin che ha un programma che dà gusto ascoltarvi, Bigolin.
0: Buon, grazie allora.
1: Grazie, ascoltar. Sempre che posso ascolto.
0: Perché e sempre che poi vieni qua.
1: Vengo volentieri.
0: Ecco.
1: Buona domenica a tutti, un buon programma.
0: Salute, pace, Valmor, Maraschi, tutti quanti ascoltatori. Grazie per
1: compagnia. Ci ha lodato Gesù Cristo.
0: Che il Signore mi ha visto. Vai, Daniele.

0: Bom dia, Brigolin. Coelho é coi boni della musica.
1: Amigo Cavalli, buongiorno Luigi, su conforte, buona domenica, eh? Anche buona domenica la Paleotero, Lorenzo e la Ana, e voi ascoltare la musica Bambin del Cielo la Paleotero, in nome di Daniel Veicolos. Tutto giocare il tuo auto passa a Daniel Veicolos. E ci ha parento il tuo auto vecchio del tuo negozio, e ti entrega un auto di procedenza sicura, classe A, di buona procedenza. Allora, avanti a comprare l'auto, vai a truccare la tua auto, passate a Daniel Veicolos. È qua della banda lombarda elettronica. Discorre là con Daniel, con Ademaro, con Sandra, che ti fa un buon negozio, che è gente onesta, che è gente lì. Al numero 09 80 25 24 57. Anche in nome di chi è qua? Ristorante Pizzeria Piatello, che mangi bene, ti paga il prezzo giusto, sempre a mesdì, in forma di buffet. Rua Padre Anchieta, Centro di Incantato. Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial, 27 anni, Belgique del Mercado, con una loja grandona a 1100 metri di area costruita, la loja è un shopping. Cate tutta la linea di nutrizione animale, cate medicamento veterinario, tutta la linea pet, cate geradori di energia, lavatori di alta pressione, rossadere, motosserie, tutta la linea idraulica. Tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione, e tutta la linea di semenze selezionate, e anche defensivos agricoli e fertilizzanti. Tenete in mente il nome: Machado Agropecuari, Machado Centro Comercial della Rua Padre Anchieta, qua incantato. Guarda qua, anche in nome di chi è qua? In nome del mercato da praça. Vuoi comprarti succo a te e succo del col? De bone, ciò, passa là del mercato da praça, mangioca becca pelata senza scorsa, mercato da praça, fa voi pena catastrofe a lavoro, te a rossa, là del mercato da praça, e tutta la linea di prodotti di mercato, birra inghessata, quel pan pena fatto, ciò, mamma mia, patate dolci cucinate al forno, che è una maraviglia, passa del mercato da praça. Giordani e compagnia, te sai che in Giordani adesso c'è tutta la linea Stanley, de ferramentas elettricas e a batteria, in 10 pagamenti senza giuro. Fate svelto, passa là e compra tutta la linea. Tutta la linea, la linea Stanley e de ferramentas elettricas e con batteria. E se anche a certo costa tutta la tinta, la linea tinta scoral e tutta la linea Mor, con 10% di sconto. E te cati tutta la linea de ferragem, de ferramentas, posso decorre materiale elettrico, idraulico, materiale di pesca, foguetoni, se devo comprarti materiale di pesca, tutta la linea di blambi, sereloi, di bacchette, teccati là del Giordani e compagnia, mamma mia, davanti a piazza del centro di Incantado. Ma dai un saluto grande là pa Danilo Vianini, là pa sua mamma Gemma, là pa sogro, come che è, Fontana, a Tarasina, grazie pa compagnia, un suo conforte. La pa Neuri Pasquetti, anche buongiorno, la pa Colorindo e la Leontina Zanella, Neuro di Cesari, la de Boccato Lanches, e anche la pa Giovanni e l'André della Mundial Tintas, io che ascolta il programma, eh. E anche chi è qua, buongiorno Bigolin, mandi un allo là pa la galera del Vale 7 di settembre, pa mio grande amor Nenne, pa mie amiche, e pa la mamma Gemma e anche al Benjamin, e pa me fratei, e pa me sogra Irasema e anche la Don Ferla. Una buona domenica a tutti, che manda lei la Ivanette Formentini, e grazie Ivanette, un struco forte. Buongiorno Bigolin, vuoi omenaggiare mia mamma Maria Strapasson di Rocca Sales, dir che la amo tanto tanto tanto, e anche a mio fratello Valdesir e Ademir, e anche per chi è mia cognata Leni, mio sobrino Alex, con la musica italiana. Chi che è qua? Che parla è la Rosa de Moura. Oh Rosa, buongiorno, su conforto partì tutta quanta gente anche. La Paldarsi Pertile, anche a sua donna la Adriana e suo figlio Dercio, e anche la Pal Eduardo, buongiorno. Buongiorno la Parchie. Edemar Invernizzi, di ascoltare il programma. Mairo Sbonfanti e a sua donna la Preta di Lopulis, grazie per la compagnia. E il seguinte alle 11 e quanti? Ma alle 11 e mezza in punto, vai Daniele.

Quanto che manca di 18 minuti per mese? Di l'ora, Tornando io un poco più buon'ora perché il nostro amico Daniel Alves va alla sagra a. Dove che è? Mia Morigi? Ecco, mi metto a andare a Bentolo a salutare qua i nostri patrocinatori, ringraziare a quei che patrocina il programma, grazie per la compagnia, anche ai nostri ascoltatori, ringraziare allora Daniel Veicolo, Giordani e compagnia, ristorante Pizzeria Piatello, Machado Agropecuaria, Mercato da Praça e Machado Centro Comerciale. Come te ora qua? Prima dare un conforto e un saluto grande là per chi che l'è. Ilka Maria Ialca Porto, buongiorno Ialca, un strucco forte, buona domenica anche a partire di tutta quanta gente. Non ti ritorno, domenica che vengo il programma La Voce d'Italia, senti quanti? Sì, un buongiorno, un strucco forte, salute, pace, fin domenica che viene.

0: 7:38.
1: Se te domanda che radio che ti ascolti, dighe Radio Encantado, po'.
2: Na Encantado FM, fim de semana.